0: toi. 98.1 Radio. Radio X. Radio X.
1: Petite patate. Petite patate. Petite patate. Petite patate.